0: Si hablo con un amigo tuyo.
1: Dígalo.
0: I found that the two wheels this on the radar channel.